0: Teo.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo lì anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese, molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Live, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi, e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey,

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importante, altro inno generazionale. I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio Punto Stereo Dora.it.
1: Entro prima oggi qualche minuto, perché è arrivata una notizia adesso, non so se che tipo di notizia è, non mi era mai stata simpatica, però insomma è morta Emma Bonino, aveva 78 anni, nata nel 48, il 48, il 48. Addio a Emma Bonino, amore e dolore della ragazza di Bra che sognava l'Europa e meritava il Colle. Governo, quando disse a Mario Draghi: lei ha il dovere di restare. Al seggio del giugno del 2024, ma che aspettate? Sbrigatevi, andate a votare. La lettera degli elettori nel 22, niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. Benissimo, grazie. È morta, insomma, è morta. Tutti dovevamo morire, forse. Adesso non ho ancora deciso, però, non ho ancora deciso. Così il retroscena, così si apre la crisi. Meloni cede agli alleati le mosse di La Russa. Giganti dell'intelligenza artificiale ora frenano. Altman pronto a rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Preferenze e tensioni in Senato, poi FDL fa dito e fronte. Passano i capilista bloccati. Benissimo. Poi guardiamo Renzi, la premier non è lucida, la sua coalizione è a pezzi, se restiamo uniti vinciamo noi. Con quella faccia lì, guarda, puoi dire quello che vuoi. Non ti voterei mai, in assoluto mai. Capito Renzi? Chi lavora per Vannacci, la regia del primo libro e le manine filo russe. Flessibilità per l'energia, l'Italia invia la lettera a Bruxelles, diesel sconti prorogati. Manovra la speranza del governo fuori dall'inflazione. UE scatta il tesoretto fino a 10 miliardi. Diesel Euro 5. Dal 1 ottobre il blocco scatterà solo in Lombardia. Abusivismo, feste e veleni. L'ex Iena antisistema inciampa ad Agrigento. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Spagna ha processo il genitore della ragazza trans sepolta con nome e foto precedenti a transizione. Lesione post mortem della dignità. Bello. Questa denuncia qua. Poi guardiamo Mario Martone in scherzetto, il ribelle ha solo 5 anni e tiene testa a Tony Servillo. Intervista a Mark Marquez, io sono le mie ferite, le mostro a chi dubitava di me. Kim Antonelli, ho insegnato agli ingegneri Mercedes i rituali contro le gufate. Le gufate. Toccarsi le palle? No, ho capito. Ma questa mosca qua ce l'ha su proprio con me. E ogni volta che sono in diretta viene qua a rompere le palle. La Nobel Mohammadi, noi donne cuore della resistenza, ho visto i miei figli per l'ultima volta in carcere. Poi guardiamo un po', Trump ha respinto la richiesta degli Emirati di colpire gli Houthi, gruppo armato che occupa posizioni strategiche lungo la costa e si rafforza. Se rafforza lì, c'è tanta gente da far ammazzare, da mandare ad ammazzarsi. La mamma di Kata, non mi arrendo sulla sua sparizione, si indaghi ancora. Bene, con questo nous avons terminé, adesso abbiamo il super meteo sat. Sentiamo, perché sono curioso di sentire. Oggi cos'è? Oddio santo, beato santissimo, è l'11 settembre, azza, 25 anni fa, mi ricordo ancora dov'ero, a Gardone Riviera, a Rimbalzello, avevo il bar-ristorante a Rimbalzello. Mamma mia ragazzi. In televisione abbiamo visto la caduta delle torri, in televisione. Vabbè, dai, meteo sat.
2: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 11 settembre. Oggi avremo una spiccata instabilità in gran parte d'Italia con l'arrivo di piogge temporali e un generale calo delle temperature che interromperà la precedente ondata di caldo. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Oggi al nord avremo cielo irregolarmente nuvoloso su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, che sarà occasione per piogge e rovesci intermittenti. Le condizioni meteo saranno migliori e più asciutte al nord-ovest. Le temperature massime resteranno stabili, comprese tra i 22 e i 26 gradi. Al centro avremo tempo ancora instabile, con rovesci e temporali intermittenti, alternati a qualche schiarita più ampia sui settori occidentali. Ci saranno però fenomeni localmente intensi, specie su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Le temperature andranno in calo anche sul versante adriatico, con massime tra i 23 e i 28 gradi. Al sud e sulle isole l'instabilità andrà in aumento con temporali su Sardegna e Campania, in estensione entro sera anche alla Sicilia e ai settori del Basso Tirreno. Le temperature caleranno a partire dai settori occidentali, con valori massimi compresi tra i 28 e i 33 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, i mari saranno, quelli del nord del Tirreno, quasi calmi o poco mossi, mentre da poco mossi a mossi risulteranno gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è venerdì 11 settembre 2026, è il 254esimo giorno dell'anno, 37esima settimana alla fine del 2026, mancano 111 giorni. Si festeggiano San Ludovico, San Giacinto e San Proto. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.46 minuti e tramonterà intorno alle 19.26. La luna è nuova. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pesto. Avvenne in questo giorno, l'11 settembre 1802, dopo l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte venne cancellato dalla carta politica d'Europa e annesso alla Francia. Fu la fine della Repubblica Subalpina. L'11 settembre 1961 nasceva il WWF. Nel 1961, infatti, i 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riunirono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita ad un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e della specie in pericolo. Fu scelto come nome World Wildlife Fund, in italiano Fondo Mondiale per la Vita e Fauna Selvatica, ma divenne famoso in tutto il pianeta con l'acronimo WWF. L'11 settembre 2001 ci fu l'attentato alle Torri Gemelle. Alle 8.46, alle 14.46 in Italia, un volo dell'American Airlines finì la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center, tra il 93esimo e il 99esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti. Tre minuti dopo, sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vide la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo nero che impediva i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fece sempre più agghiacciante con le prime persone che per la disperazione si gettavano nel vuoto dagli ultimi piani. Mentre in strada cominciarono a mobilitarsi i soccorsi, i media iniziarono a parlare di attentato terroristico. 17 minuti dopo la prima esplosione si vide in diretta un secondo aereo schiantarsi tra il 77esimo e l'85esimo piano della Torre Sud. Nei titoli di tutti i TG comparve la scritta «America under attack». Scattò la procedura di emergenza per mettere in salvo il presidente George W. Bush e il divieto di sorvolo su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo un terzo aereo colpì l'ala del Pentagono e un quarto, grazie all'eroica ribellione dei passeggeri, precipitò nelle campagne della Pennsylvania. L'apocalisse si completò con il crollo delle due torri tra le 10 e le 10.28, ora di New York. Il cielo di Manhattan si oscurò e per i vigili del fuoco diventò arduo soccorrere i sopravvissuti. Ci vollero settimane per accertare il numero delle vittime. Alla fine si stimerà che su oltre 17.000 persone al lavoro quella mattina nelle Torri Gemelle, circa 2.000 avevano perso la vita, portando a 3.000 il numero totale dei morti, comprensivo dei passeggeri e degli equipaggi dei quattro aerei utilizzati per gli attentati. 19 in tutto i dirottatori, maggioranza originaria dell'Arabia Saudita, e soltanto dopo le prime indagini si scoprirono essere da tempo oggetto di attenzione da parte dell'FBI. Seguiranno anni di polemiche, sospetti, tesi complottistiche al centro di inchieste giornalistiche e documentari cinematografici. L'11 settembre 2001 resta una cesura epocale nella storia dell'umanità per i contraccolpi che si avranno nell'economia, nella guerra al terrorismo e soprattutto rispetto alle più stringenti misure di sicurezza che da lì in poi furono adottate negli aeroporti. Nati in questo giorno, l'11 settembre 1930 era nata ad Alessandria l'attore Renzo Montagnani, ce lo ricordiamo in Amici miei. L'11 settembre 1940 è nato a Newark, nel New Jersey, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Brian De Palma. L'11 settembre 1955 è nato a Ponticino, frazione del comune aretino di Laterina, in Toscana, il cantautore, paroliere e conduttore televisivo Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Scomparsi in questo giorno, l'11 settembre 1987, moriva il cantante e musicista giamaicano Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. L'11 settembre 2013 moriva il cantautore, contrabbassista e attore marchigiano Jimmy Fontana. Era nato il 13 novembre 1934 a Camerino, nelle Marche. Aforisma di oggi: le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Questo è un aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Ma ti sei dimenticata una cosa, una morta, una che è morta. A me che è morta oggi, probabilmente non lo sapevi. Emma Bonino è morta qualche istante fa, insomma. Il lutto, addio Emma Bonino, amori e dolori della ragazza di Bra che sognava l'Europa e meritava il Colle. Ti sei dimenticata questo, Roberto Valeriani? Ti sei dimenticata Emma Bonino? Mamma mia, ragazzi. Come fai a dimenticare?

Bella questa canzone, bravi, me l'avete mandata, siamo solamente noi che ce l'abbiamo, qui in Italia, almeno qui in Italia. Loro si chiamano Plexiphones, questo tanto che t'ho dato, cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano anche tu, Benson Boone anche tu, Mr. Electric Blue. A 10:11 minuti primi salutiamo Roberta Valeriani che si è dimenticata, però, ma come hai fatto a dimenticarti di Emma Bonino? È morta Emma Bonino, ti sei dimenticato di quello, dai, non, che vergogna, vergognati!

Milano da bere, l'abbiamo bevuta tutta a Milano, bevuta tutta, bravo, allora sei ubriaco adesso, sei tutto ubriaco, Elena lei, andare via, via di qua.

vattene via, se vuoi proprio andare via, vattene via, mazza. Oh, 10 e 24 minuti primi. Chiudiamo adesso con Dario Bonelli. I nostri cari amici Nemme e Pitre, che sono cantanti, cantautori, gruppo musicale, ci mandano la loro canzone da tutta Italia e dal mondo.

0: Oh, finalmente c'è la voce di Roberto Valeriani con Cantando, Parlando.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, Parlando. Oggi abbiamo il cantatore di Cassana delle Murge nella Puglia e lui si chiama Giovanni D'Elia e presenta un brano stupendo. Fratello, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te, grazie per avermi ospitato.
2: Molto bella questa canzone, che poi è una canzone regalo, nata per una promessa che è diventata invece un faro contro la fretta della vita, ma anche c'ha altri significati, ho visto. Questa promessa che è diventata un messaggio universale, perché nasce tutto da tuo fratello che ti ha voluto come padrino alla cresima, vero?
3: Esatto, tutto nasce da
2: Saluto Angelo, si chiama
3: regalo,
2: Angelo.
3: esatto, mio fratello Angelo,
2: Sì.
3: e nasce da un regalo che ho voluto fargli per avermi voluto accanto a sé durante uno dei momenti più importanti della vita, quindi quello della sua cresima, e piuttosto che pensare ad un regalo materiale di quelli che lasci lì a prendere polvere e poi non ti servono a nulla, ho voluto regalargli una canzone che, così come una fotografia, imprime un'immagine, un sentimento, un'emozione, resta potenzialmente per sempre.
2: Ma infatti lo dici, ho imparato a restare vicino come fa un padre col suo bambino. Bella, bellissima.
3: Beh sì, ma anche fuori di figura retorica è davvero questo il nostro rapporto. Noi siamo davvero come
2: Uniti,
3: padre e figlio.
2: bello.
3: Non è molto lontano dalla realtà.
2: Proprio bello, bello, anche perché tra altre cose, in questa canzone tu il termine fratello mi fai subire una evoluzione semantica che non si limita a descrivere il rapporto consanguigno, ma diventa simbolo puro del prossimo, di chiunque ci possiamo incontrare nel nostro cammino, che condivida con noi le nostre fatiche, le speranze, le emozioni quotidiane, no? Vero?
3: Guarda, sì, ma sarò molto sincero, l'obiettivo principe è stato quello di, appunto, come dicevo poc'anzi, di fare il regalo a mio fratello.
2: È vero.
3: È stata tutta una conseguenza, non è stato voluto.
2: Ah,
3: Nel momento in
2: bello,
3: cui ho
2: bello.
3: pubblicato il brano, mi sono reso conto che la gente ha fatto propria questa
2: La
3: canzone,
2: canzone,
3: perché effettivamente questo legame fraterno è abbastanza comune, non solo da un punto di vista di familiarità, di genetica, anche un amico può essere considerato un fratello. Quindi effettivamente sì, diventa poi un brano privato che è diventato poi un qualcosa che tutti possono sentire, no?
2: Ma è bello perché tu dici anche che in una società dominata dall'individualismo come quella contemporanea, questa canzone vuole ricordare anche l'importanza vitale della condivisione e dell'ascolto.
3: Assolutamente sì, l'ascolto, ma soprattutto il regalo più importante che è il tempo. Quindi nel momento in cui tu regali del tempo a una persona,
2: È
3: sei
2: vero.
3: certo che quel regalo non ti tornerà mai indietro. Quindi regalare tempo e affetto al prossimo è sicuramente uno dei regali migliori che si possono fare.
2: Poi è bello perché c'è questo cantautorato pop con questa, come si posso dire, percezione molto forte, radiofonica, cioè è un brano anche molto radiofonico. Infatti rimane impresso, da subito, dall'inizio, le prime note. Senti,
3: Guarda, per questo devo ringraziare, se mi permetti,
2: sì.
3: il mio producer. Lui si
2: Ah.
3: chiama Walter Nuzzo della Mab Recording Studio, è uno studio di registrazione del mio paese. Io sono a Cassano delle Murge, in provincia di
2: Sì.
3: Bari. E quindi il merito del prodotto finale, radiofonicamente parlando, è sicuramente tutto suo, perché lui si è curato di me.
2: Bravo,
3: Mastering,
2: allora. Senti,
3: creazione della musica, i cori sono suoi, quindi insomma ha fatto veramente un ottimo lavoro.
2: a proposito di cori, ho visto, poi confermami, che hai iscritto a un coro gospel?
3: Sì, allora lui quando parlavo di cori, perché io ho anche un altro brano, un altro singolo che si chiama Riparto da me, e lì i cori li ha fatti totalmente lui.
2: Nel
3: Invece qui, in
2: 2024, sì, il singolo d'esordio era, vero?
3: esatto, sì.
2: Sì.
3: Invece qui in questo caso lui i cori li ha gestiti, perché ho fortemente voluto, accogliendo il suggerimento del mio insegnante di canto, Ado Azzeni, di inserire nel coro delle voci dei bambini, perché
2: Ah, bello,
3: siccome il
2: infatti
3: brano è
2: sì,
3: dedicato a un bimbo, è un
2: sì.
3: ragazzo ormai, era carina l'idea di sentire le voci proprio pure, angeliche dei bimbi. Il maestro Roberto Angiulo dell'Associazione Musicale e Culturale al Bosco Sonoro, dove io frequento il coro gospel e anche le lezioni di canto, si è messo veramente molto a disposizione preparando preparando questo piccolo coretto di bimbi che poi hanno partecipato alla registrazione del singolo.
2: Senti Giovanni, come ti trovano? Soltanto come Giovanni D'Elia? Per sapere le tue tappe, se fai dei concerti, se fai un altro brano?
3: Sì, sì, io sono Giovanni D'Elia, su tutti i social mi sono registrato così con questo nome e al momento ho come immagine del profilo ovunque la cover del singolo Fratello. Ci sono io con mio fratello di spalle con scritto Fratello caratteri cubitali, impossibile sbagliarsi.
2: Capito? E adesso noi ce l'ascoltiamo, Giovanni D'Elia con Fratello.
3: Mi scusa,
2: dimmi
3: una cosa perché mancava ed è giusto aggiungerla visto che siamo nominati tutti. Rocco Girardi della Roy Records per il bellissimo videoclip, perché io consiglio a tutti di ascoltarlo, anche di andarlo a vedere perché veramente merita tanto. C'è anche mio fratello, quindi.
2: Deve essere fortissimo. Quindi adesso lo ce lo ascoltiamo, Giovanni D'Elia con Fratello. Grazie!
3: Grazie mille, grazie a voi, ciao a tutti!
0: Eccoci qua allora, dedicata al fratello, questa canzone di Giovanni D'Elia.

0: Anche io ho un fratello che si chiama Alessandro, ma no, non gli ho mai dedicato una canzone. Allora vai, benissimo.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: Oh, adesso facciamo le cose, diciamo così, nuove, nuovissime o seminuove, come questa canzone che arriva direttamente dalla Germania. I won't give up on you. Cos'è? Clark Ford. Ah no, è il mio amico irlandese. È irlandese. I won't give up on you. Va bene, perfetto.

Eh sì, Angelo, Angelo, ci sono, Angelo, ci sono, Angelo, bello. Mi metto la parrucca, la parrucca bionda, amore, non lo so, adesso lo dico. Quando alle feste in casa si ballavano i lenti, io c'ero, c'ero anch'io purtroppo, ma non ballavo mai i lenti con nessuno. Perché? Per quale motivo? Non so per quale motivo, perché io volevo fare disc jockey, mettevo sempre i dischi, ero sempre lì a mettere i dischi.

Luiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Miles, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Purcell Sage, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da molti altri artisti.

Mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad goodies.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

E grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all this.

is too late, baby. It's not too late just to carry on. Andiamo sempre avanti adesso con... ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

Suoi Shadows, Singing the Blues. Now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto. 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

invece lui è fall in love, è si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, sapete che è sempre stato gay, no, non lo sapevo che era, credo che fosse così, una, tipo una...

ricordate gli anni 80? Vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

See what you wanna feel.

Cocktail Shant, il tuo cocktail musicale con Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto.
1: Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music. Word of music.

Eccoci qua alle ore 18, 6 p.m. Oh my God, really, we are precise, we are really up on the clock. Up on the clock. Yeah, hanging up on the clock. I'm a Swiss guy. I'm a punctual Swiss guy. Va bene, dai, sono svizzero e mortalà, dai, tanti saluti e baci. Anche oggi è stata una bella giornata di sole, ci siamo veramente molto, ma molto, come dire, divertiti, bellissima, è stata bellissima. Tiziano Ferri di Brescia, come va, Tizi? Tanti auguri, buon compleanno a Tiziano Ferri di Brescia con questa canzone veramente molto bella di Plexiphones. This much is you.

che bella quella canzone qua, veramente molto bella. Abbiamo adesso No Mercy con questa canzone dedicata a Morena, una bellissima donna con Morena, nel senso che ha i capelli neri. Dedicate entirely to Lorena Tolotti. Lorena Tolotti di Brescia, tanti auguri di buon compleanno.

Canzone così però è stata rifatta dal nostro MSM dedicato a Samantha Hotel di Brescia. Abbiamo adesso Margherita Molinari di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno. Andiamo in Spagna? No, la cantante si chiama Spagna, la cantante italiana in Spagna con questo brano Easy Lady, Easy Lady remix by MSM Super DJ.

And she is a lady, and she's telling all the world. I just called to say I love you, that's all. Jacopo Volpi di Brescia, tanti auguri, buon compleanno. Come va lì a Brescia? Ha piovuto tantissimo, lo so, ma anche qui ha piovuto, però non ha fatto i danni praticamente che ha fatto lì a Brescia, me l'ha detto anche il mio amico Bruno. Eccolo qua, Stevie Wonder, I just called to say I love you, dedicato appunto a Jacopo Volpi.

vi ricordo una cosa: se non siete grandi in Italia, siete grandi in Giappone. Questo sì. Andreu Zanetti di Santiago e Jorge Guevara di Barcelona. Feliz cumple para vosotros. Come estás? Todo bien? Vamos a escuchar una canción para vosotros. Big in Japan with Alphaville Remix.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui con voi per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice Silvana Guarina. Ciao Silvana!
2: Buongiorno a tutti, ciao!
1: Che bello il titolo che hai dato a questo libro, Il cappello giallo di Sofia, che è un viaggio storico romantico che esplora il conflitto individuale e collettivo. È vero, eh? Giusto?
2: Sì, giustissimo.
1: E tra l'altro questo libro racconta attraverso piccole vicende individuali e fatti che possono aiutarci a capire meglio il passato e a riflettere sul presente. Infatti è anche un libro un po' storico, perché si vuole ricordare il sacrificio, e non solo dei partigiani italiani, ma anche di tutti quei soldati ufficiali della, come si dice in tedesco, Wehrmacht.
2: Wehrmacht, l'ho detto così. Sì, stranamente, sì. Senza facile da pronunciare.
1: Sì, che era il nome ufficiale delle forze armate unificate, no? Della Germania nazista. Insomma, e che erano più di 100.000 in tutta Italia e hanno scelto di opporsi al nazismo e a ribellarsi contro l'ingiustizia, di pagare un prezzo altissimo per la loro scelta, tra le altre cose, verissimo. Quindi è ambientato il libro tra il 1944 e il 45.
2: Infatti.
1: E parte tutto dalle vicende di Sofia. E adesso ti lascio parlare a te, vai.
2: Allora, Sofia è il personaggio principale, ovviamente, ed è una ragazzina che è una giovane
1: ragazza, sì.
2: Donna, 18 anni, 19, tanto per intenderci, che viene chiamata dalla zia a andare a vivere a casa sua per darle una mano, perché non riusciva più a condurre, data l'età, condurre l'orto, il frutteto, insomma, condurre una vita come faceva prima, quando aveva ancora in vita il marito. Visto che Savona era spesso oggetto di bombardamenti, tutti furono, tutta la famiglia fu d'accordo nel lasciarla andare, sperando in una vita più tranquilla, meno pericolosa.
1: Nelle Langhe, però.
2: Arrivando a Stigno Monferrato, sì. Questa ragazza appunto trova alcuni grossi cambiamenti dovuti alla guerra nel paese, case già abbattute da vari bombardamenti, alcune bruciate da in qualche incursione dei tedeschi, eccetera.
1: E poi trova anche Klaus, che è questo ufficiale della Wehrmacht che abbiamo citato prima.
2: Siccome Stigno è un presidio tedesco, incontra Klaus, o perlomeno lei ne avrebbe forse fatto a meno da principio, perché un tedesco avvicinarlo lei certo, non sarebbe certo. Stato proprio il caso, ma lui trova il modo, essendo colpito dalla bellezza di questa ragazza, dalla semplicità di questa ragazza, trova il modo di avvicinarla. Sa che la sua divisa sarà una barriera non facilmente superabile fra loro due, ma finiscono per intendersi parlando di arte, di musica classica, quindi hanno interessi in comune. Si fa presto.
1: Però poi c'è qualcosa che diventa complessa la situazione quando Sofia viene coinvolta nella lotta partigiana.
2: Infatti.
1: E si trova a dover informare di tutte le situazioni, dare informazioni contro i nazisti, insomma.
2: Contro i nazisti, perché il fratello è partigiano nella zona, e come simbolo per avvertire si sceglie un cappello, e deve essere giallo, perché io come ex insegnante, cioè insegnante in pensione, spesso e volentieri ho parlato dei colori del semaforo, no? Quindi il rosso pericolo, fermo lì, non ti muovere, non scendere a valle, verde via libera, potete scendere a valle, giallo, attenzione, c'è qualcosa che non va,
1: certo.
2: E quindi il cappello era giallo, messo su un ramo di un pero, come abbandonato, dimenticato, per cui ha vissuto anche momenti particolari, perché nottetempo il fratello, magari vedendo il cappello giallo, oppure non vedendo il cappello giallo, poteva scendere a valle e colloquiare con la sorella e con la zia.
1: Cercavano di vedersi.
2: Ma una sera successe che anche Klaus aveva bisogno di parlare con Sofia, un momento un pochino drammatico. Non dico altro perché sennò tolgo il gusto al lettore di vedere come sta andando.
1: No, comunque, diciamo soltanto questo, che il libro è ispirato alla storia dei Willy Weidauer, vero, giusto?
2: Sì, Weidauer,
1: che è un ufficiale tedesco.
2: Che ho trovato su un saggio storico di Parola, di un paese intorno a Stigno, un piccolo paese vicino a Stigno, e un trafiletto, da quel trafiletto mi è venuta in mente subito la storia. Io sono un po', diciamo, fantasiosa, io ne vedo il film e poi non riesco a non mettere nella storia tutto quello che ho immaginato subito, quindi devo trascriverlo così come l'ho visto. E il finale, il primo finale veramente che ho scritto era brutto finale, non piaceva alla mia prima lettrice, per cui mi ha detto no, assolutamente, Sofia merita qualcosa di più. E niente, allora al finale...
1: Il finale non lo diciamo, non spoileriamo nulla. No.
2: Tanto che è il secondo finale questo.
1: Oh, capito ragazzi? No, parliamo un po' di te, sei insegnante, in pensione, sei là da Genova, con radici piemontesi, adesso ti sei trasferita nel Basso Piemonte. Hai insieme a tutta la tua famiglia ti sei trasferita a Roccaverano, giusto?
2: Sì, la città, il paese della famosa formaggetta di capra al latte crudo,
1: sì.
2: Una specialità di nicchia.
1: Poi hai scritto diverse novelle, romanzi e poi sei interessata a tutto quello, alla Seconda Guerra Mondiale e alla resistenza nelle Langhe.
2: In maniera particolare,
1: è vero,
2: sono molto interessata a questo, ai vari aspetti della Seconda Guerra Mondiale, per un motivo, perché vorrei, il mio desiderio è proprio quello, vorrei che i giovani, ma anche i meno giovani, non dimenticassero quel periodo,
1: che è accaduto,
2: non fraintendessero, non ascoltassero delle bugie su quel periodo. Quindi io racconto vite vissute veramente, è chiaro, cambiando i nomi, modificando appena appena, giusto per adattarla alla storia, qualche fatto, ma sono tutti fatti storici, di cui faccio menzione nelle note che ho richiesto al mio
1: editore,
2: la mia casa editrice, di mantenere, di non togliere. Quindi,
1: allora Silvana, senti, il cappello giallo di Sofia si trova su Amazon?
2: Si trova tranquillamente su tutte le Amazon, tutte le piattaforme di vendita online.
1: Capito? Quindi io lo ricordo, Silvana Marina, il cappello giallo di Sofia. Grazie di essere stata con noi, è stata una bellissima conversazione.
2: Grazie a voi,
1: grazie.
2: È stato un piacere. Grazie tantissimo e buona giornata a tutti.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con la grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con la grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters, Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale di Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Una prima e mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Your web radio station, all this

notte di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: 7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora IT.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Avete ascoltato
1: Pino Manilo, DJ.
2: 7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 disc jockey set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Don't IT.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.